0: mi preoccupava d'un guaio fatto per gofferia.
1: Che vuoi tu dire?
0: La colpa è mia, non mi sgridar per carità.
1: La vuoi finire?
0: Oh, la guardana, la tazza verde di porcellana mi scappò, patatrac, e in cento

palestra usato bambi, in facilitato nei suoi nemici, mi fossi accoppato più tardi da me, ho un giorno impiccato con qualche perché, aspetti che il mondo non posso distare, mi tolgo, mi ero domestico, non so sta, la vita di poco passate per me.

curva il cor. Fragranti fior non toglie chi non li sa educar. Si può picchiar la moglie, ma non si deve accoppar la moglie.

0: più lunga avrà la moglie.
1: Via sta bene.
0: La più lunga avrà la moglie. A voi. Ma che bravo. Me ne congratulo con tutto il cor. Ma che bravo. Ma che bravo. Paglietta, pagliucca, pagliuzza d'amor, di quel gaudio tinebri, di quel gaudio il mio cor, forte moglie potersi poter evitar, è un piacere cui ni un altro va a par.

0: può col braccio trarsi d'impaccio, quasi d'abbraccio, quasi d'abbraccio liberi o
1: sono. Eterno allotto
0: attraverso il fiocco,
1: il lor complotto
0: vive un patocco,
1: spento di botto, spento di botto, resto il padrone.